mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Eri un amore grande.

0: Ah.
1: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me.
0: E Caterina Mustelmilma
1: mi prende
0: Irene.
1: Ed in silenzio
0: a casa di Irene.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

e con un po' di trucca e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicino,

trovi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più.

0: Ah.
1: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me.
0: E Caterina Mustelli Melma
1: mi prende
0: Irene.
1: Ed in silenzio
0: a casa di Irene.